0: ni pito zapato. Check it out.
1: Pito, papito, pito, mi pito zapato.
0: ¿De qué?